0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: fare.
1: Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è il migliore amico del pescatore? La risposta è il pesce cane.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Sergio Palma e Biagio Antonacci, l'amico che ha.

Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 2 e 54 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Stevie Wonder. Il sole è di tutti.

0: Ciao, sono Anna da Salerno. Ascolto Radio Margherita ogni giorno perché mi mette buon umore. Carlo, ti amo.
1: Radio Margherita ti mette buon umore e Carlo ti ama anche a Salerno.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nat.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mario Tessuto.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mario Tessuto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Chi mi manca sei tu. Gli occhi verdi dell'amore. Lisa dagli occhi blu.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 3:29.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Lucio Battisti. Acqua azzurra, acqua chiara.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao, che

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 3 e 52 minuti.

Anna, abito a Siracusa e ascolto Radio Margherita da quando ho scoperto che è una radio per le persone semplici, romantiche e sentimentali.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Nada.

0: tutto
1: è cominciato
0: da quando ci hanno detto che
1: che a lui
0: che a lui

chi era là, ha detto staranno meglio quelli lì, ha detto che sono rimasti là con l'orto. Lui no,

0: essere vissuta lui con l'orto, e se ci portano via l'orto,
1: se ci portano via l'orto,
0: lui.

Enzo Iannacci, all'anagrafe Vincenzo Iannacci, nasce a Milano il 3 giugno 1935 ed è stato un cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano, tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. Caposcuola del cabaret italiano, artista poliedrico e modello per le successive generazioni di comici e di cantautori. È stato autore di quasi 30 album, alcuni dei quali rappresentano importanti capitoli della discografia italiana. Enzo Iannacci è ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano insieme ad Adriano Celentano, Luigi Tenco, Little Tony e Giorgio Gaber. Fa i suoi primi spettacoli nei teatrini di cabaret nel 1955, facendosi apprezzare per il talento comico, comincia così la sua carriera parallela di attore di teatro e poi anche di cinema. Nel 1963 inizia ad esibirsi al Derby, locale milanese di cabaret, dove conosce prima Dario Fo e quindi Cochi e Renato. In entrambi i casi nascono spontanee amicizie che portano all'inizio di interessanti collaborazioni, soprattutto in ambito musicale. Nel 1964 viene pubblicato il suo disco di esordio, La Milano di Enzo Iannacci, formato interamente da pezzi cantati in dialetto milanese. Ha pubblicato 26 album e partecipato a 9 film. Appassionato di arti marziali, Iannacci ha dedicato molti anni alla pratica del karate. Al lato dell'attività musicale, Iannacci ha sempre continuato ad esercitare la professione di medico fino alla pensione. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 5 targhe. Enzo Iannacci muore a Milano il 29 marzo 2013 all'età di 77 anni. Tra i brani più iconici di Enzo Iannacci ricordiamo Vengo anch'io, Ragazzo padre, Ho visto un re. Allora andiamo.

0: prossima. Ciao.
1: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
2: Oggi abbiamo ricordato Enzo Iannacci.
1: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
1: Rita Pavone, alla mia età.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando tutti.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: d'artificio.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Bobby Solo, Zingara.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 30 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda i santissimi primi martiri. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 giugno del 1990 la Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie. Lo scioglilingua di oggi è Fulvio con falce le felci falcia per farci folti fasci di felci. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Papà, i drogati sono fatti come noi? No, Pierino, di più, molto di più. Ed ora l'aforisma del giorno. La creatività è l'arte di vedere il mondo con occhi nuovi. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare la formazione di calcare nella lavatrice, è sufficiente unire al detersivo, ad ogni lavaggio, un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Adesso l'indovinello del giorno. La domanda è sempre la stessa, ma la risposta è sempre diversa. La risposta è la domanda: che ora è? Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Eleonora da Montalbano Ionico in provincia di Matera. Il proverbio è: alla vaca pociucci se perde solo tiemb, acqua e sapone. Traduzione: a far cambiare idea le persone caparbie si perde solamente tempo.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Cacofonico. Cacofonico. Accostamento di parole o suoni sgradevoli all'orecchio.

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Francesca Marte di Villa Frati, in provincia di Palermo, Sonia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Buon compleanno a Rosalia Daino di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, Paola Cappelletti di Firenze e facciamo gli auguri a Miriana Lipari di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Antonello Tramontano di Caserta. Auguri a Enzo Geraci di Palermo, Lucia Zorzi di Ceva, in provincia di Cuneo. Ed infine, auguri a Maria Grazia Nardelli di Locorotondo, in provincia di Bari, a tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Francesco Guccini.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Francesco Guccini.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: In morte di SF, Vedi cara, Amore dove sei, Canzone del bambino nel vento, Cirano, Ed Eskimo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Marco Masini.
3: Mina e Celentano, niente è andato perso.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 6:30.

0: Drupi, Ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mediare. Mediare. Dal latino. Significato: come verbo transitivo, fare da intermediario, conciliare. In matematica, fare una media fra due valori. Come verbo intransitivo, raramente, stare nel mezzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Filosofia. Filosofia. Dal greco, filosofia, da philos, e sofia, sapienza. Significato: amore e ricerca del sapere per se stesso, visione razionale della realtà, in senso figurato, saggezza, serenità di animo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Longanime. Longanime. Dal latino dotto tardo, voce composta di longus, paziente, e animus, animo. Significato: in letteratura, molto indulgente e clemente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Melodia. Dal greco canto. Significato: composizione musicale. In musica significa armonia di suoni. Per estensione, canto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: pubblicità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che la scorsa settimana ha devastato il paese. I vigili del fuoco italiano, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini. Nel condominio non c'erano segnali di vita. Temperature anche oggi ai massimi, 22 le città da Bollino Rosso in Italia, domani saranno 25, da mercoledì ci sarà una tregua dal caldo e oggi una coppia di anziani è morta a Genova per le temperature afose. Stamane la messa di Papa Leone per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, sentiamo gli auguri del pontefice.
2: Rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati.
1: Tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Da Laura Carchiglia è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 6 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giacomo Palazzo di Siracusa, Lorenzo Isceri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Buon compleanno a Noemi di Villalba, in provincia di Caltanissetta, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania, Francesca Rinchiuso di Alia, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Orazio Asero di Catania, Filippo Sardo di Livorno, Rosario Tarantino di Palermo ed infine auguri a Giuseppe Pirrone di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Empi. Sarà la nostalgia rewind.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Qui è Terranova. Volevo dire che nel napoletano la gente guida che fa schifo proprio e senza nessuna regola.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda i santissimi primi martiri.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il reggiseno è uno strumento democratico, separa la destra dalla sinistra, solleva le masse e attira i popoli.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il rugby è una buona occasione per tenere lontani 30 energumeni dal centro della città.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note shock ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 7:51.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Francesca Marte di Villa Frati, in provincia di Palermo, Sonia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Buon compleanno a Rosalia Daino di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, Paola Cappelletti di Firenze, e facciamo gli auguri a Miriana Lipari di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Antonello Tramontano di Caserta. Auguri a Enzo Geraci di Palermo, Lucia Zorzi di Ceva, in provincia di Cuneo. Ed infine, auguri a Maria Grazia Nardelli di Locorotondo, in provincia di Bari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Gianni Morandi. Che sarà?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Marcella di Trento. Volevo rispondere alla signora che dice di essere contro la violenza delle donne, però si lamenta che noi donne andiamo in giro con i pantaloncini corti e quindi l'uomo si sente provocato. La differenza che ci distingue dagli animali è il fatto che siamo uomini e non siamo animali, perché è l'animale che ha l'istinto di saltare addosso e fare certe cose. L'uomo, se anche ci vede in pantaloncini corti o con una scollatura, dovrebbe girarsi dall'altra e fare finta di niente. Non è la scusante per violentarci o fare certe altre cose. Non mi ricordo il nome della signora che aveva lasciato questo messaggio. Comunque penso, ripeto, che ciò che ci distingue è che non siamo animali, siamo uomini e abbiamo una mente per pensare.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Radio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 8 e 21 minuti.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 30 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda i santissimi primi martiri. Oggi è l'onomastico di Lucina. Il nome ha origine latina e significa abitante del bosco. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 giugno del 1990 la Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie. Lo scioglilingua di oggi è Fulvio con falce le felci falcia per farci folti fasci di felci. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Papà, i drogati sono fatti come noi? No, Pierino, di più, molto di più. Ed ora l'aforisma del giorno. La creatività è l'arte di vedere il mondo con occhi nuovi. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare la formazione di calcare nella lavatrice, è sufficiente unire al detersivo, ad ogni lavaggio, un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Adesso l'indovinello del giorno. La domanda è sempre la stessa, ma la risposta è sempre diversa. La risposta è la domanda: che ora è? Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Eleonora da Montalbano Ionico in provincia di Matera. Il proverbio è: alla vaca pociucci se perde solo tiemb, acqua e sapone. Traduzione: a far cambiare idea le persone caparbie si perde solamente tempo.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Cacofonico.

0: radiofonico, accostamento di parole o suoni sgradevoli all'orecchio.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, pensa.

0: Einar. Parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita. Io che

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 8 e 58 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Giacomo Palazzo di Siracusa, Lorenzo Isceri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Buon compleanno a Noemi di Villalba, in provincia di Caltanissetta, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania, Francesca Rinchiuso di Alia, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Orazio Asero di Catania, Filippo Sardo di Livorno, Rosario Tarantino di Palermo ed infine auguri a Giuseppe Pirrone di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 127. Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nada.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Minuetto. Si sono confrontati oggi Franco Califano e Mia Martini. Confronti!
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Lucio Dalla. Bisogna saper perdere. No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda i santissimi primi martiri.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sì, ciao, sono Luciano Letta e chiamo da Carlentini. Ecco il mio proverbio che recita così. Bisogna prima masticare i feli, supportando le cose più fatali, cui vuole addoppo aggiuttere lo mele. Lo traduco, il proverbio vuole significare che per raggiungere certi obiettivi nella vita bisogna saper soffrire e sopportare tutti gli ostacoli che si incontrano con pazienza. Grazie, ciao Radio Margherita.
4: Sono Francesco, chiamo da Vibo Valentia e vorrei dire il mio proverbio. Lo dico in dialetto. La curpi, quando di la tana nesce, tutte le sembianze della mamma piglia. Tale mamma, tale figlia. Lo traduco in italiano. La volpe, quando fuoriesce dalla sua tana, prende tutte le sembianze della madre. Tale madre, tale figlia.
5: Ciao, buongiorno a tutti, sono Pino, il tassista, chiamo dalla Lamezia Terme. Il proverbio di oggi è: la gallina che cammina tiene sempre la vozzagina. Traduzione: chi cammina e va cercando trova sempre. Buongiorno a tutti.
6: Mi chiamo Salvatore Nunziato, chiamo da Palma Campania in provincia di Napoli. Il proverbio è il seguente: mazza e panella fanno i figli belle. Panella senza mazza fanno i figli pazza, che significa allevare i figli col giusto rigore, con i giusti valori, ne facciamo dei buoni figli, dei buoni cittadini. Allevarli senza queste diritture morali ne facciamo cattivi figli e cattivi cittadini. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Giuseppe Monzù e vi ascolto dalla provincia di Palermo. Volevo dire a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita che il problema alimentare è il problema che dovremmo mettere in prima linea, a partire dai bambini. Cominciamo con le merendine, tutto lo spacchettato che gli diamo negli zainetti, e dobbiamo tornare un poco indietro con la fetta di pane e olio e un pizzico di sale. Cominciamo da qui e tutti i bambini saranno veramente il nostro futuro, saranno coloro che potranno vivere molto di più rispetto a noi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 9 e 49 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Francesca Marte di Villa Frati, in provincia di Palermo, Sonia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Buon compleanno a Rosalia Daino di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, Paola Cappelletti di Firenze, e facciamo gli auguri a Miriana Lipari di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Antonello Tramontano di Caserta, auguri a Enzo Geraci di Palermo, Lucia Zorzi di Ceva, in provincia di Cuneo, ed infine auguri a Maria Grazia Nardelli di Locorotondo, in provincia di Bari, a tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Cripta Notizie.
1: Avrebbe agito su commissione il comando che a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno fece esplodere un ordigno molto potente davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Arrestati 4 presunti esecutori, perquisizioni in corso presso altri indagati. Rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il 60enne Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, l'omicida ha ferito gravemente anche la sorella che aveva tentato di fermarlo. Nuove violenze in Medio Oriente mentre arrivano in Qatar gli inviati americani Kushner e Witkoff. 2 pasdaran sono rimasti uccisi, altri 2 feriti, in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera vicino al confine occidentale con l'Iraq. Apre guadagnando 0,5% oggi Piazza Affari, tutte positive le borse europee, lo spread scende a 69 punti base. Calcio, debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia, giovedì alle 15 Italia-Croazia, che può valere già l'accesso alla semifinale e insieme il pass per il mondiale Under 20. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme con Nada. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Grita musica italiana. Loredana Errore, luce

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Zucchero, senza una donna.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda i santissimi primi martiri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mina, non credere.
3: No.

E allora lui, lui, che era là, ha detto, staranno meglio quelli lì, cosa ha detto? Che sono rimasti là, con gli orto. Lui, lui, lui no,

l'essere vissuta lui con l'orto, e se ci portano via l'orto, lui

Enzo Iannacci, all'anagrafe Vincenzo Iannacci, nasce a Milano il 3 giugno 1935 ed è stato un cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano, tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. Caposcuola del cabaret italiano, artista poliedrico e modello per le successive generazioni di comici e di cantautori. È stato autore di quasi 30 album, alcuni dei quali rappresentano importanti capitoli della discografia italiana. Enzo Iannacci è ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano insieme ad Adriano Celentano, Luigi Tenco, Little Tony e Giorgio Gaber. Fa i suoi primi spettacoli nei teatrini di cabaret nel 1955, facendosi apprezzare per il talento comico, comincia così la sua carriera parallela di attore di teatro e poi anche di cinema. Nel 1963 inizia ad esibirsi al Derby, locale milanese di cabaret, dove conosce prima Dario Fo e quindi Cochi e Renato. In entrambi i casi nascono spontanee amicizie che portano all'inizio di interessanti collaborazioni, soprattutto in ambito musicale. Nel 1964 viene pubblicato il suo disco di esordio, La Milano di Enzo Iannacci, formato interamente da pezzi cantati in dialetto milanese. Ha pubblicato 26 album e partecipato a 9 film. Appassionato di arti marziali, Iannacci ha dedicato molti anni alla pratica del karate. Al lato dell'attività musicale, Iannacci ha sempre continuato ad esercitare la professione di medico fino alla pensione. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 5 targhe. Enzo Iannacci muore a Milano il 29 marzo 2013 all'età di 77 anni. Tra i brani più iconici di Enzo Iannacci ricordiamo Vengo anch'io, Ragazzo padre, Ho visto un re, Allora andiamo.

0: prossima. Ciao.
1: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
2: Oggi abbiamo ricordato Enzo Iannacci.
1: Radio Margherita, per la memoria.

diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Radio Margherita, amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 10 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giacomo Palazzo di Siracusa, Lorenzo Isceri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Buon compleanno a Noemi di Villalba, in provincia di Caltanissetta, Giorgia Lavenia di Biancavilla, in provincia di Catania, Francesca Rinchiuso di Alia, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Orazio Asero di Catania, Filippo Sardo di Livorno, Rosario Tarantino di Palermo ed infine auguri a Giuseppe Pirrone di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Colapesce di Martino. Splash.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Gianna Nannini, I Maschi.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Biagio di Catania e per prima ringrazio Radio Margherita che mi ha fatto trovare un po' di serenità visto che sono rimasto vedovo. La seconda che voglio dire è che mia moglie si era ammalata di SLA e aveva vinto il ricorso ed era la prima per tutta la Sicilia che doveva andare a Brescia per le cure staminali insieme alla bambina Esmeralda. Ne hanno parlato tutti i giornali. I signori, anche l'AIFA, hanno sospeso le cure a Brescia dicendo che non davano risultato. Lasciamo perdere. Non potranno mai capire quei signori quella speranza che aveva mia moglie, la bambina e tutti gli altri che aspettavano. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mario Tessuto.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mario Tessuto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chi mi manca sei tu, Gli occhi verdi dell'amore, Lisa dagli occhi blu.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente, nel momento in cui appare più in difficoltà 4/5 della sua navigazione di governo, quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa. Proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente, Meloni. Oppure vuole indicare, soprattutto, dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Adriano Pappalardo. È ancora giorno.
4: Se sei sincero.

0: Pomezia.
1: Avrebbe agito su commissione il comando che a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno fece esplodere un ordigno molto potente davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Arrestati 4 presunti esecutori, perquisizioni in corso presso altri indagati. Rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il 60enne Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, l'omicida ha ferito gravemente anche la sorella che aveva tentato di fermarlo. Nuove violenze in Medio Oriente, mentre arrivano in Qatar gli inviati americani Kushner e Witkoff. 2 pasdaran sono rimasti uccisi, altri 2 feriti, in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera, vicino al confine occidentale con l'Iraq. Apre guadagnando 0,5 percentuale oggi Piazza Affari, tutte positive le borse europee, lo spread scende a 69 punti base. Calcio, debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia, giovedì alle 15 Italia-Croazia, che può valere già l'accesso alla semifinale e insieme il pass per il mondiale Under 20. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Regalo mio più grande.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 11:58.

Sono Leo da Brindisi. Io perché ascolto Radio Margherita? Perché mi dà gioia infinita. E siccome lavoro in un esercizio pubblico, la gente nel sentire questa meravigliosa musica mi chiede CD, cassetta. No, rispondo loro, questa è Radio Margherita, la radio che ti dà gioia, amore e felicità e che ti allunga la vita. Radio.

0: Un giorno insieme con Nada. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Un viaggio senza confini.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 12 e 23 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Tomislav Markovic? La guerra è opera per uomini. Donne e bambini possono partecipare solo come vittime. Sa cosa diceva Dietrich Bonhoeffer? Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E le aggiungo anche cosa diceva Stasia Tauscher: ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi. Sa cosa diceva Herbert Samuel? La burocrazia è trovare una difficoltà in ogni soluzione.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Mario, sto chiamando da Malta, sono maltese. Grazie Radio Margherita, siete forti. Vorrei condividere un messaggio con le ascoltatrici. Nessuno ha l'autorità sul tuo destino eterno. Solo Gesù Cristo ha l'autorità. E una volta che si accende a Lui, non c'è bisogno di essere preso più dalla paura. Grazie Radio Margherita, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Angelina Mango. Ci pensiamo domani.
3: Allora, stavo pensando...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 12:53.

0: siamo da Buon Pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nada.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono un italiano residente all'estero e vi ascolto. E chiedo ai signori di Radio Margherita di formare un partito popolare Radio Margherita. Penso che avreste un grande numero e potreste migliorare la situazione politica. Prego.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Sono le ore 13:23.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Da principio l'uomo desidera il nuovo, poi con instancabile applicazione cerca l'utile. Da ultimo brama il bene, che lo eleva e gli dà valore.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sono stato una casa.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Michela e chiamo da Aosta. Io volevo rispondere a quella signora che poco fa ha detto che si alza mattino e che è stanca di sentire la gente che si lamenta, che no, che la vita è bella, basta alzarsi a vedere il sole che sole. Non bisogna vedere anche le difficoltà, i problemi che una persona può avere. E come quando uno che è senza lavoro, figli malati e altre difficoltà della vita, che non è così semplice solo alzarsi al mattino e dire ah la vita è bella. Bisogna avere dei fondamenti molto molto solide per capire chi veramente è in difficoltà. La signora è facile che parli, ma prima di dire e di fare si giri intorno e quanta gente che c'è che soffre e che fa la fame, e così la vita non la vede così tanto bella. Grazie Radio Margherita, grazie dell'opportunità che mi hai dato per poter rispondere a questa signora, e vi ascolto sempre.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 13 e 54 minuti. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
2: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire, questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo e quindi voglio ringraziare di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
1: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nada.

0: Un giorno insieme con Nada. Torna fra un'ora.
1: Savan!
2: Pino Daniele, narcisista in azione.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Tina, chiamo da Agrigento. Desidero lanciare un messaggio importantissimo. Quando ci sono le case di riposo o le scuole per le bambini, per l'infanzia o qualsiasi altro istituto dove ci sono gli assistenti, mettete prima le telecamere, non dopo che sono successi i guai. Mettetele prima, devono essere controllati tutti e sorvegliati, e devono saperlo che ci sono le telecamere. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Salvatore Adamo.

0: Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 14:25.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Volete andare via per un weekend e siete preoccupati per le piante sul balcone? Prendete una bottiglia di plastica, praticate dei buchi sul collo, riempitela di acqua e introducetela rovesciata e chiusa nella terra per qualche centimetro. L'acqua defluirà un po' alla volta nel vaso e le piante per qualche giorno non avranno problemi.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Faticate a prendere sonno? Potrà aiutarvi un bel cuscino alle erbe aromatiche. Vi basterà prendere un vecchio cuscino, rimuovere un po' dell'imbottitura al suo interno e sostituirla con menta e lavanda. Riuscirete a dormire molto meglio, assicurato.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Vi siete distratti mentre stavate stirando e avete rovinato la vostra maglietta preferita? Versate dell'acqua ossigenata sulla parte bruciata e fate asciugare al sole. Se il danno non era eccessivo, tornerà tutto a posto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Equipe 84. 29 settembre.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Grazie prima di tutto per questa opportunità. Sono Antonio Casula da Santa Giusta. Vorrei invitare la popolazione a cercare di scovare i falsi invalidi, soprattutto i falsi ciechi, che qui in provincia ce ne sono abbastanza. Magari facendo un filmato e mandandolo in prefettura anche in modo anonimo si aiuta la società e lo Stato, che ha visto che c'è bisogno di soldi. Vi ringrazio e buon ascolto.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Fabrizio De André, un giudice.
3: Cosa vuol dire avere?

per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.

0: notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 14 e 59 minuti. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: sono Carmela da Milano. Volevo dire che ascolto Radio Margherita perché è la radio del mio cuore, nel senso che fate solo canzoni italiane, bellissime. Grazie, arrivederci.
1: Radio Margherita, la radio del tuo cuore. Canzoni italiane bellissime, anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nada.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 127. Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: que fragrance, que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente, nel momento in cui appare più in difficoltà, 4/5 della sua navigazione di governo, quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo, ma rilancia su un'altra cosa. Proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente, Meloni. Oppure vuole indicare, soprattutto, dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Margherita Notizie.
1: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia. Arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone. Dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

Un giorno insieme con Nada. Torna fra un'ora. Johnny Dorelli. E penso a te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Raffaella e chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa, Sicilia. Sono nativa svizzera e con questo vorrei puntualizzare, non è che gli svizzeri, come dicono alcuni, hanno molto orgoglio, non è vero, è che sono precisi, e soprattutto io, Raffaella, dopo una vita che sono qua in Sicilia, sono neutrale, mi definisco, e c'ho una cognizione del denaro, malgrado non ne abbia denaro, io non ne ho, non ho lavoro, sono disoccupata, non faccio altro che pensare perché la gente italiana, la maggior parte, non fa altro che lamentarsi ed essere soprattutto gli invidiosi. Madre Teresa di Calcutta ha detto: l'invidia è la rovina dell'uomo, ricordatevelo. Ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 16:27.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ha la lingua, ma non ha bocca. La risposta è la scarpa.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita, la scelta migliore.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 16 e 58 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, musica italiana, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Italia, sarà così bene o male anche la giornata di domani, quantomeno al centro-sud, nelle zone interne arriveremo a toccare anche i 36-37 gradi, quindi ancora temperature elevate. Al nord invece la situazione inizia a cambiare grazie all'arrivo tra pomeriggio e sera di temporali, che però localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Poi giovedì questi temporali si spostano verso il centro-sud e così anche nelle regioni centro-meridionali. Finalmente giovedì arriverà aria più fresca, ma anche lì con il rischio di grandine e raffiche di vento. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Daniela, chiamo dalla provincia di Caltanissetta. Io devo dare un messaggio grande. Io sono un'infarina, sono epilettica. Io dico a tutte le ragazze, a tutte le signore epilettiche, che non siamo diverse dagli altri, non siamo assolutamente diverse, anzi, noi sappiamo di che cosa è il sapore della malattia, diciamola così malattia. Io vi dico solo, siete grandi, come sono io. C'è il sole, fatelo entrare nelle vostre finestre, perché siamo grandi e la vita è bella, la vita è preziosa e vale la pena viverla. Una buona giornata e vi voglio tanto bene.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 17:30.

faccio entrare, nessuno può più andare, è così. È così.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sonda. Sonda. Dal portoghese sonda, giunto in Italia attraverso il francese sonde, scandaglio. Significato: capsula spaziale, in medicina catetere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Diatriba. Diatriba, dal greco diatribe, da dia e tribo, cioè impiego, consumo. Significato: discussione filosofica, in senso esteso, critica ingiuriosa, scritto o discorso violento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stocastica. Stocastica. Dal greco stochastikos. Significato: scienza che studia i fenomeni aleatori.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tozzo. Tozzo. Voce etimologica molto incerta. Significato: qualcosa che ha grossezza e larghezza superiore rispetto alla sua altezza. Grosso di membra.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Le api impollinano il 70% del cibo che mangiamo. Salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco da Milano. Telefono per citare un fatto di costume che non comprendo. Una volta la pubblicità televisiva con i bambini piccoli, con i bambini insomma 5-6 anni, era proibita, mentre adesso dappertutto o quasi ci sono questi bambini che fanno la pubblicità. Questo ovviamente perché si vende di più, perché le nonne, le mamme vedono i bambini. Ora io mi chiedo una cosa: la pubblicità con i bambini era proibita, e poi un'altra cosa, ma non è questo anche questo lavoro minorile? Questi bambini vengono pagati, per cui è una forma di lavoro minorile.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Elisa. Chi lo sa?
4: Sto allo stesso punto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 18. In punto.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area, con Teheran che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Salvatore Adamo, semmai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono la signora Santina di Palermo. Rispondo a quella signora che diceva parenti serpenti, ma chi l'ha detto? Noi siamo 7 figli da parte mia e 7 figli da parte di mio marito. E noi tutti in famiglia ci aiutiamo. Io mi dovevo comprare un negozio, tutti i parenti ci sono stati vicini, ma c'è cosa più bella di rispettarsi, di volersi bene, di cercarsi, è il proprio sangue. Ma perché parenti serpenti? Forse si è serpenti nell'animo, ma io non lo vedo questo, io telefono alle mie nipoti, telefono alle mie sorelle. Ma che cos'è parenti serpenti? I serpenti sono nella giungla e si schiacciano quando ci sono. Il proprio sangue non è serpente.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le vie del Signore sono infinite. È la segnaletica che lascia desiderare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Fai attenzione quando leggi libri di medicina, potresti morire per un errore di stampa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Chissà se le stelle per esprimere un desiderio devono aspettare che cada la terra.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buonasera, mi chiamo Federica, chiamo da Cagliari. Allora, io volevo lasciare un messaggio in quanto sono molto indignata da un messaggio appunto che ho avuto modo di ascoltare la settimana scorsa da parte di una signora alquanto anziana che presumo abbia figli maschi, che partiva dal presupposto che le donne allo stato attuale sono donnacce in quanto lasciano i mariti o i compagni in mezzo alla strada e i compagni attuali o gli uomini separati sono costretti o a ritornare a casa delle loro mammine, che naturalmente li accolgono sempre a braccia aperte, oppure addirittura a finire la Caritas. Volevo dire questo alla signora, che e come esistono donnacce esistono anche uomini stronzi, uomini che purtroppo causano del male alle donne. Se una donna arriva senza pensare appunto che molte donne vengono uccise allo stato attuale, io fortunatamente non sono stata uccisa, però sono stata trattata molto male dagli uomini e sinceramente capisco tutte le donne.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 18 e 55 minuti.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Alina, chiamo da Milano. Volevo lasciare messaggio a una signora di Imperia che ha parlato prima, che badanti sono rubamariti. Non è vero, sono una straniera badante, sono in Milano da 15 anni, lavoro, mai rubato un marito. Donne italiane devono imparare comportarsi bene con suoi mariti, perché dopo 32 anni, se marito scappa da sua moglie, vuol dire che sua moglie non l'ha trattata bene. Trattano bene finché lavorano e danno soldi, dopo, quando vanno in pensione, non vogliono più suoi mariti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mario Tessuto.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mario Tessuto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Chi mi manca sei tu. Gli occhi verdi dell'amore. Lisa dagli occhi blu.
2: Aldo Lucito, Toccami.

0: ci sei.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 19:29.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense, o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro: chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente, e questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

imparare ad amare e rispettare è importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 19 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: L'Italia e l'Europa ancora avvolta da un'ondata di caldo eccezionale con temperature di 6-7 gradi sopra la media stagionale. A Roma ieri superati i 40 gradi. E sia oggi sia domani 25 città italiane classificate con il bollino rosso. Dopo tante incertezze, annunci e smentite, a Doha domani partono i colloqui tra USA e Iran, ma solo con tavoli separati con i paesi mediatori. E poi c'è ancora Gaza, una situazione catastrofica, dice il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
4: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano.
3: Mondiali di calcio, oggi 3 partite dei sedicesimi, spicca Francia-Svezia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Nada.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
4: E adesso

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giusto Tizio 71 di Signa, provincia di Firenze. Volevo salutare tutti i carcerati di Sollicciano, i miei ex compagni, e dirgli a loro di ascoltare Radio Margherita sui 96.7. Passare la parola a tutti i carceri di Sollicciano. Grazie Radio Margherita, sei grande. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 20 e 26 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Io sono Bruna, chiamo da Trento, ma il mio proverbio è in dialetto valdostano, in quanto io sono valdostana. Ed è la coglia tant tempe ten, significa che tutti i nodi vengono al petto.

0: Il proverbio in piemontese: chi trova mol cavan creus, chi trova terreno facile insiste di più. Salve.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo rispondere a una signora che dice che è stata tradita dal suo marito, che ha anche un'altra famiglia in parallelo, e dice: donna, fate le corna. Ma assolutamente no. Io ho 61 anni, mio marito dopo un anno e mezzo di matrimonio mi ha chiesto la separazione, ma io sono ben felice di non avergli fatto nessuna corna, perché rispetto ce l'ho per me stessa, dopo per lui, ma per me stessa, per il matrimonio. Donne, non tradite, un calcio nel culo, non tradire, mancate di rispetto a voi stessi se tradite per vendetta. Ciao Radio Margherita, grazie. Donne, viva l'onestà, brave.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 20 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 127. Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Achille Lauro, amor. Stanotte.

0: Mario e ti chiamo da, vi chiamo da Pozzuoli. Ascolto Radio Margherita perché è una radio che fa appassionare, mi fa ritornare indietro negli anni, negli anni.
1: Radio Margherita ti fa appassionare e ti fa tornare indietro negli anni, negli anni, negli anni. Anche a Pozzuoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Rosetta da Catania. Desidero dare un consiglio per far riflettere tutta l'umanità. Segno di civiltà di un quartiere, paese o città. Per coloro che non sanno leggere, rispetta i cassonetti, attaccando grandi fogli plastificati con illustrazioni di cartoni e giornali, cassonetti per l'umido, foglie di verdura, scarti vegetali, pomodori, frutta, eccetera. Poi per il vetro, apertura con il piede e disegni di bottiglie e tutto ciò che rappresenta il vetro. Poi oggetti in plastica, tutto questo perché le persone non sanno leggere. Il lunedì scritto grande numero telefonico per appuntamento al sabato mattina, raccolta indifferenziata. Questo è un segno di civiltà. Radio Margherita, per tutta la vita, perché sei capita, grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Jimmy Fontana. Il mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 21:23.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

chi era là ha detto staranno meglio quelli lì, ha detto che sono rimasti là, là, con gli orto. Lui aveva un'altra vita, un'altra, da vivere, vita che è la vita, perché la vita è vita, deve essere vissuta, lui, con l'orto, e se ci portano via l'orto, lui,

Enzo Iannacci, all'anagrafe Vincenzo Iannacci, nasce a Milano il 3 giugno 1935 ed è stato un cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano, tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. Caposcuola del cabaret italiano, artista poliedrico e modello per le successive generazioni di comici e di cantautori. È stato autore di quasi 30 album, alcuni dei quali rappresentano importanti capitoli della discografia italiana. Enzo Iannacci è ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano insieme ad Adriano Celentano, Luigi Tenco, Little Tony e Giorgio Gaber. Fa i suoi primi spettacoli nei teatrini di cabaret nel 1955, facendosi apprezzare per il talento comico, comincia così la sua carriera parallela di attore di teatro e poi anche di cinema. Nel 1963 inizia ad esibirsi al Derby, locale milanese di cabaret, dove conosce prima Dario Fo e quindi Cochi e Renato. In entrambi i casi nascono spontanee amicizie che portano all'inizio di interessanti collaborazioni, soprattutto in ambito musicale. Nel 1964 viene pubblicato il suo disco di esordio, La Milano di Enzo Iannacci, formato interamente da pezzi cantati in dialetto milanese. Ha pubblicato 26 album e partecipato a 9 film. Appassionato di arti marziali, Iannacci ha dedicato molti anni alla pratica del karate. Al lato dell'attività musicale, Iannacci ha sempre continuato ad esercitare la professione di medico fino alla pensione. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 5 targhe. Enzo Iannacci muore a Milano il 29 marzo 2013 all'età di 77 anni. Tra i brani più iconici di Enzo Iannacci ricordiamo Vengo anch'io, Ragazzo padre, Ho visto un re. Allora andiamo.

0: prossima. Ciao.
1: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
2: Oggi abbiamo ricordato Enzo Iannacci.
1: Radio Margherita, per la memoria.
3: Maninni, senza.
4: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Carmelo Colletta, ti ascolto da Catania, da Mascalucia in provincia di Catania. E io volevo dire solamente che non mi pare giusto che io sono un bambino ipovedente, un quasi cieco, e io e i miei genitori abbiamo speso un sacco di soldi per partire a curarmi, però non hanno, il comune di Mascalucia dove in cui vivo non mi ha rimborsato niente, mi ha detto che rimborsava, invece non ha rimborsato niente. Non mi pare giusto che loro se la prendano comodo e non rimborso, perché io ho speso un sacco di soldi, quasi 1.000 euro ogni volta che parto per pagare il viaggio e la cura.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazione temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord e nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 21:59.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia e l'Europa ancora avvolte da un'ondata di caldo eccezionale con temperature di 6-7 gradi sopra la media stagionale, a Roma ieri superati i 40 gradi. E sia oggi sia domani 25 città italiane classificate con il bollino rosso. Dopo tante incertezze, annunci e smentite, a Doha domani partono i colloqui tra USA e Iran, ma solo con tavoli separati con i paesi mediatori. E poi c'è ancora Gaza, una situazione catastrofica, dice il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
2: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano.
1: Mondiali di calcio, oggi 3 partite dei sedicesimi, spicca Francia-Svezia. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nada.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Francesca, chiamo da Cagliari. Allora, io lavoro nella pubblica istruzione e sono stufa appunto di leggere sui giornali sempre le solite battutacce sulle insegnanti, che le insegnanti lavorano poco, che le insegnanti hanno troppe ferie, eccetera eccetera. Io volevo ricordare a tante persone anche che effettuano lavori pesanti come operaio, muratore, che tra l'altro anch'io prima di insegnare ho fatto anch'io l'operaia, perché non sono ricca. Volevo ricordare che fare l'insegnante è un lavoro difficilissimo, perché bisogna capire la psicologia dei bambini, bisogna capire anche il carattere, il comportamento, i problemi comportamentali del bambino, oltre che spiegare la didattica, effettuare verifiche, compilare registri, spesso e volentieri anche ascoltare tutte, discutere con i genitori, perché purtroppo si verificano anche queste situazioni nonostante un insegnante non vuole arrivare a tanto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 22:23.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Maud Van Buren? Le querce ed i pini ed i loro fratelli della foresta hanno visto sorgere e tramontare così tanti soli e visto andare e venire così tante stagioni e svanire nel silenzio così tante generazioni che possiamo ben chiederci cosa sarebbe per noi la storia degli alberi se questi avessero la lingua per narrarcela oppure se le nostre orecchie fossero abbastanza sensibili da comprenderla. Sa cosa diceva Pierre de Coubertin? Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarvi, la difficoltà per vincerla. Sa cosa diceva Marcel Proust? Ognuno di noi rischia ogni sera di diventare il fatto di cronaca del giorno dopo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.

0: piace, mi piace. Questo va bene.
1: Francesco Guccini, Cirano.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Anna da Genova, soffro di fibromialgia, è un calvario ogni giorno, ma lotto tutti i giorni. Volevo lanciare un appello a chi conosce la malattia e mi possa aiutare. Fatevi sentire Radio Margherita. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 30 giugno. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Anna Tatangelo, il mio amico.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura.

Sono Oriana, chiamo da Genova e ascolto Radio Margherita perché comunque secondo me è la migliore. Poche chiacchiere, poca pubblicità, grazie, continuate così perché siete i migliori.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Adriano Celentano.

0: Lucio Dalla, Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che

E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

stesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense, o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro: chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente, e questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Caterina Caselli, Perdono.

La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili, piccoli strumenti, grandi aperture. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Maurizio da Milano. Senta, io faccio il tassista e niente, carico su anche quando finiscono di lavorare delle prostitute. Ora mi dicono, una mi diceva, io ho lavorato in Germania e pagavo le tasse, ho lavorato in Svizzera e pagavo le tasse, ho una bambina che va all'asilo e non avendo reddito non paga neanche quasi la reddito. Paretta. Allora io dico, ma se questa sta male va in ospedale e paghiamo tutti noi, ma è possibile che ce ne sono una marea, ma io dico, se queste, perché non fargli pagare le tasse? Io penso che nel giro di 2 anni, quante ce ne sono, il debito pubblico sarebbe pagato. Guardi, vi saluto tutti e faccio riflettere a qualcuno. Vi saluto, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Nicola Di Bari.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta

0: un giorno insieme con Nicola Di Bari. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Radio

0: Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Marco Masini.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Marco Masini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Disperato. Perché lo fai? Bella stronza. Ci vorrebbe il mare. Ti innamorerai. Ti vorrei.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Franco Battiato.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. È mezzanotte e 35 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il bene non si apprezza prima di averlo perduto.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Felice, telefono da Torino. È capitato che per la festa del patrono di Gugliasco, a causa dei botti, sono morti due poveri animali, un cerbiatto e un cinghialetto. Io dico che bisogna raccogliere delle firme, fare una petizione popolare perché i botti vengono aboliti, non i fuochi d'artificio. Attenzione, i botti, quelle cannonate, sono pericolose per l'uvito, sono pericolose per la povera gente, sono pericolose per gli animali. Questo è quanto io voglio dire. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'1 luglio, è mezzanotte e 54 minuti.

0: Io sono Mimmo da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è la chiave che apre tutti i cassetti dei miei ricordi. Grazie tante, Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la chiave che apre tutti i cassetti dei tuoi ricordi, anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Nicola Di Bari.

0: con il brano Non credere. Si sono confrontati oggi Fausto Leali e Mina.
1: Confronti! Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Simi.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Francesco da Venezia Terme, volevo dire solamente alcune cose. Giovani, non aspettate il posto fisso, oppure perché siete laureati non fate alcuni lavoretti. Alzatevi le mani, come fanno gli extracomunitari, e lavorate, fate qualunque cosa. Lo che non c'è lavoro, datevi una mossa. Non aspettate a papine e a mammina, dovete imparare a fare tutto. Giovani, non sapete neanche cambiare una gomma alla macchina. Ciao Margherita.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. La stanchezza accumulata vi ha lasciato delle brutte occhiaie. Eliminarle è semplice. Basta mettere in pratica un vecchio rimedio casalingo. Preparate un'infusione con un pizzico di malva in una tazza d'acqua bollente insieme a del rosmarino. Raffreddate, filtrate e applicate intorno agli occhi con del cotone. Il risultato sarà immediato.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Dovete togliere dei vecchi adesivi che avevate attaccato a un mobile? Per facilitare l'operazione, scaldateli per qualche minuto con il phon. La colla si staccherà facilmente senza lasciare residui.
1: I consigli della nonna.
2: Se le verdure sono sporche di terra, sciacquatele con acqua e sale o acqua e bicarbonato. Se volete anche disinfettarle, unite all'acqua del risciacquo il succo di mezzo limone. Il lavaggio deve essere veloce. Le verdure non devono rimanere a lungo nell'acqua per non perdere sapore, minerali e vitamine.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, amica.

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Olivia da Qualiano. Apprezzo tantissimo la Radio Margherita perché è la mia compagnia. Io di questo ve ne sono riconoscente. Vorrei sapere solo una cosa. Dicono sempre che non dobbiamo spendere da questi giapponesi, ma noi teniamo una miseria nera. Per forza maggiore dobbiamo spendere lì perché paghiamo tutto di meno. E la Cina diventa sempre più ricca e noi diventiamo sempre più poveri. Chi ha dato il permesso a queste persone, questi giapponesi, questi cinesi che vengono da fuori e si stanno arricchendo qui in Italia? E noi diventiamo sempre più poveri perché stiamo chiudendo tutti i negozi. Questa è una pena nel cuore che ho. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Salvatore Adamo. Sei qui con me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'1 luglio. È l'una. È 53 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
0: Remo Germani, prima opzione.

0: Cesare Augusto, telefono da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché tu sei una cosa grande per me.
1: Tu sei una cosa grande per me.
0: Una cosa che mi fa innamorare.
1: Una cosa che mi fa innamorare.
0: Una cosa che se tu pensa a me, mi innamora così, pensando a te.